vida. Se non allevo da carziaghito fin gianni, se si dai gesto c'è filiso to scarmuzzo, da buschia prima la tua giuio anni, che tu colombo e con purezzi e na muzzo, da buschia prima la tua giuio anni, che tu colombo e con purezzi.